such passion, such pleasure. I will treasure

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60, 70, 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos, Lab Italia. In materia di sicurezza sul lavoro abbiamo attivato CIFA Academy per offrire gratuitamente la formazione per i datori di lavoro. Andrea Caffà, presidente del fondo interprofessionale Fonarcom e dell'associazione di imprese CIFA Italia.
2: Adesso che anche il datore di lavoro deve fare la formazione in materia di sicurezza, come CIFA Italia abbiamo attivato la nostra Academy per fare gratuitamente ai nostri associati, agli associati datori di lavoro di Fonarcom, agli associati datori di lavoro di EPAR, agli associati datori di lavoro di Sanarcom, la formazione offerta gratuitamente. Perché? Perché l'imprenditore deve avere ben chiaro che al di là dei vantaggi che l'INAIL riconosce qualora non succedano infortuni e qualora, come dire, tutto proceda nella direzione adeguata, deve fare del proprio meglio per rendere l'azienda sicura e quindi dar vita ad un'azienda sempre più sostenibile.
1: Nel 2025, come rileva l'Istat, la percentuale più alta di iscrizioni nel contenzioso civile in tribunale riguarda procedimenti in materia di lavoro seguiti da accertamenti tecnico preventivi in materia di previdenza, contratti e procedimenti per previdenza. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel primo trimestre 2026 l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento aumenta dell'1% rispetto al trimestre precedente, del 5,2% nei confronti dello stesso periodo del 2025. Ad aprile sempre l'Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione delle costruzioni aumenti dello 0,3% rispetto a marzo. Nella media del trimestre febbraio-aprile 2026 la produzione nelle costruzioni aumenta dello 0,4% nel confronto con il trimestre precedente. Nel 2025, per quanto riguarda le pensioni anticipate, si riduce nettamente il numero dei beneficiari di opzione donna, che passano a 3.860 rispetto alle 26.427 del 2022, e delle quote con, da ultimo, quota 103 con il ricalcolo contributivo, che passano dalle 112.982 del 2021 alle 5.643 del 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Anno nuovo, altre difficoltà su tutto il caldo, estremo e da record anche per le latitudini d'oltremanica. A Wimbledon per Jannik Sinner il cammino è tracciato e dopo il malore accusato a Parigi la speranza è che sia trionfale come nel 2025, quando ebbe la meglio su Alcaraz, ancora out come Musetti. L'attesa per il ritorno in campo del numero uno al mondo finirà lunedì alle 14.30, quando l'azzurro esordirà contro il serbo Kecmanovic. Poi i possibili incroci nella stessa parte del tabellone con Dardari, Hodar, Medvedev o Djokovic. In finale, per i meno scaramantici, la possibile sfida a Sasha Zverev, fresco vincitore del Roland Garros ai danni di Cobolli, il quale debutterà contro Navone. A proposito di italiani, per Dardari c'è Quinn, per Berrettini Wawrinka e ancora Arnaldi contro Elis, Sonego opposto a Echeverri, Bellucci a Svaida. Tra le donne sono invece tre le azzurre sorteggiate, Jasmine Paolini contro Montgomery, Elisabetta Cocciaretto contro Wang e Tyra Grant a soli 18 anni contro Bauter. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio per chi ama la musica.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
3: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienze e Cultura. Un team internazionale di ricerca ha scoperto che anche i soggetti meno attivi potrebbero scongiurare gli effetti dannosi legati a uno stile di vita sedentario camminando di più nell'arco della giornata. Gli esperti hanno infatti rivelato che una cifra compresa tra i 9.000 e 10.000 passi al giorno è associata a una riduzione del rischio di contrarre malattie cardiovascolari pari al 21% e del rischio di mortalità per il 39%. A questa conclusione sono giunti dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 70.000 volontari nel Regno Unito. La ricerca è stata pubblicata sul British Journal of Sport Medicine. Un uomo con una grave paralisi indotta dalla sclerosi laterale amiotrofica può parlare grazie al nuovo impianto messo appunto dagli esperti dell'Università della California Davis. Il dispositivo gli ha infatti permesso di formulare più di 183.000 frasi e quasi 2 milioni di parole. I ricercatori sperano che questa esperienza li aiuti a perfezionare la tecnologia e a migliorare la condizione di centinaia di migliaia di pazienti in tutto il mondo. I risultati dello studio sono comparsi di recente su Nature Medicine. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.
2: One, two, three, four.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte 9 forte, scossa di terremoto magnitudo 4.9, epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di 2 giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guajira si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte, soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese. E sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
2: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati. Beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000.
1: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
3: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno 2 zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
1: Orrore a Roma, sterminata una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccise a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato, il massacro nella zona di Casalotti. Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del girone. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.
4: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Cricket Show.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran torna a salire la tensione con nuovi scambi di ostilità. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto con attacchi a postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco e noi lo stiamo rispettando, ma alla violenza si risponde con la violenza, il commento del vicepresidente americano Vance. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, commento di Netanyahu. L'importante è che Israele per ora resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe però il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide per le strade. Proteste in favore di Hezbollah. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, due ondate di raid su Nabatieh. Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, 160 per parte. Sono gli unici segnali distensivi nel conflitto, mentre i negoziati sono in stallo. Gli Stati Uniti potrebbero dare ancora un contributo ai negoziati, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. Kiev ha scatenato un altro intenso attacco di droni, una cinquantina quelli diretti verso Mosca, colpita la regione di Volgograd, dove i russi denunciano almeno 10 feriti. Nuovamente colpita anche la Crimea, oramai quasi isolata, anche a causa della scarsità di carburante dopo i ripetuti attacchi ucraini sulle strutture. Indagini e ricerche a tutto campo a Roma per rintracciare l'uomo che ha sterminato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, della moglie Arzouddin, di 38, e della piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio, Onion, 18enne. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un loro conoscente, il massacro nella zona di Casalotti. Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, e passa come primo del girone. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capo Verde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 gol del Senegal sull'Iraq, che lanciano gli africani alla qualificazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

Nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.
1: Ok, salute e benessere.
2: È sabato 27 giugno, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok, salute e benessere. Oggi ci occupiamo di rifugi climatici, la mappa e le soluzioni urbane contro le ondate di calore. Caldo, sole a picco, asfalto che scotta, d'estate la vita in città può diventare difficile da sopportare, soprattutto durante le ondate di calore che mettono a dura prova il nostro benessere fisico e psicologico. In risposta a questo fenomeno, in varie città italiane si è iniziato a mappare i posti in cui è possibile recarsi per refrigerarsi, i cosiddetti rifugi climatici. Sono spazi aperti al pubblico, chiusi o all'aperto, dove le persone possono trovare riparo e sollievo nei momenti di caldo estremo. Tra questi luoghi ci sono ad esempio biblioteche, parchi urbani e boschi verticali, giardini pubblici dotati di nebulizzatori e musei e centri culturali. Avere accesso ad ambienti freschi e sicuri è fondamentale per proteggersi dal caldo intenso. Le alte temperature infatti possono avere effetti negativi sulla salute. I rischi aumentano per i soggetti più vulnerabili come anziani, bambini e persone con malattie croniche, ma anche per i lavoratori pendolari e i turisti che si muovono a piedi. Perché in città fa più caldo? Il clima nelle aree urbane tende ad essere più caldo rispetto a quello delle zone rurali circostanti. Come spiega il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR, il fenomeno noto come isola di calore urbana indica le zone centrali delle città sensibilmente più calde delle aree limitrofe o rurali. Tra le cause principali ci sono la carenza di vegetazione, la densità edilizia, l'ampio uso di materiali come asfalto e cemento e superfici che assorbono il calore durante il giorno e lo rilasciano lentamente durante la notte. In questo contesto i rifugi climatici rappresentano una misura concreta per mitigare gli effetti del caldo eccessivo, con il vantaggio di poter valorizzare spazi già esistenti. Tuttavia da soli non bastano a risolvere il problema. Per affrontare in modo efficace l'aumento delle temperature delle città, questi interventi dovrebbero inserirsi in un quadro più ampio di strategie volte a ripensare lo spazio urbano. Tra queste spiccano le nature-based solutions, soluzioni basate sulla natura, la deimpermeabilizzazione dei suoli per far respirare il terreno e l'adozione di cool roofs, i tetti bianchi o riflettenti per ridurre l'assorbimento solare degli edifici. In Europa Barcellona è l'esempio capofila di città che si è distinta per aver sviluppato una rete capillare di rifugi climatici, garantendo che ogni cittadino ne abbia uno a meno di 5 o 10 minuti a piedi da casa. Vediamo in Italia. A Milano la rete dei rifugi climatici si è fortemente strutturata, includendo spazi commerciali climatizzati convenzionati, cortili storici ombreggiati e una mappatura digitale integrata nei servizi di geolocalizzazione del comune. A Firenze il comune ha effettuato una prima ricognizione dei luoghi pubblici comunali ritenuti idonei, che sono liberamente accessibili pur mantenendo le loro regolari funzioni, identificandone 44. Il comune li definisce come luoghi di ristoro che siano freschi, con accesso all'acqua e con possibilità di ripararsi dal caldo. Anche il comune di Bologna ha individuato una serie di rifugi climatici, spiegando che si tratta di spazi ad accesso libero e gratuito che offrono ristoro ma non forniscono assistenza medica. Negli ultimi anni Bologna ha integrato in questa mappa le piazze scolastiche e i portici opportunamente ventilati. A Napoli l'associazione Clean Up ha mappato i rifugi in modo indipendente, segnalando i posti che offrono condizioni favorevoli per una sosta nelle ore più calde, un'iniziativa che ha spinto l'amministrazione locale a investire nel recupero di parchi storici e ipogei freschi come rifugi naturali. Grazie per essere stati con noi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Rieccoci ancora qui con l'appuntamento dedicato alle classifiche del passato con Bruno Righetti, un incontro musicale di 10 minuti che tutti i giorni a ritmi regolarissimi ogni ora circa va in onda dal primo pomeriggio fino alla sera inoltrata e vi accompagniamo anche attraverso la musica nelle classifiche di così tanto tempo fa, rivivendo canzoni, riascoltando canzoni e quindi rivivendo emozioni con artisti che a volte avevamo anche messo un po' nel dimenticatoio. Protagonisti assoluti dell'Hit Parade del periodo in cui ci stiamo parlando. Siamo infatti nel 1960, esattamente verso la fine del mese di giugno, un mese ormai orientato verso il periodo più bello della stagione per quanto ci riguarda, ed erano anche periodi splendidi dal punto di vista sociale, dal punto di vista generale. Il mondo andava dalle nostre parti, almeno leggermente meglio. Quindi andiamo a scoprire al primo posto che c'era Percy Faith con la colonna sonora ormai famosa di Scandalo al Sole, Summer Place, che molte volte abbiamo sentito all'interno dei nostri appuntamenti. Quindi Caterina Valente al numero 2 con Personalità, Pat Boone di Words al punto 3 e Paul Anka di Puppy Love al numero 4. Ma scalando un po' verso la posizione numero 6, ascoltiamo ancora una volta un grande protagonista di quegli anni, ma protagonista anche in assoluto nei decenni a venire, cioè Adriano Celentano, Impazzivo.

Siamo nei primi momenti della carriera importante per Adriano Celentano, siamo a qualche passo da Il tuo bacio è come un rock e immediatamente prima della partecipazione al Festival di Sanremo con 24.000 baci, quindi in quel periodo di intermezzo, oltre a fare un incidente, incide anche questa canzone che si intitola Impazzivo per te e che arriva naturalmente nel hit parade, prodromico di una carriera strepitosa, come quella dell'artista che andiamo ad ascoltare adesso. Arriva dagli Stati Uniti ed è un personaggio già di grandissimo livello, ma stava proprio nella fase della sua carriera in cui interrompeva il rapporto intensissimo che aveva con il suo pubblico per dedicarsi per un certo periodo ad una remunerativa attività di attore in film non di grandissimo spessore ma di grandi incassi, di grande successo. È chiaro che sto parlando di Elvis Presley, allora in Hit Parade con i Jordanaires di Stuck on You.

0: Esatto. Due belle canzoni per ricordarci quel 1960 che per, penso, qualcuno di voi significhi davvero tantissimo, quell'estate splendida, e noi l'abbiamo ricelebrata con il nostro appuntamento con l'Hit Parade del passato. E da oggi noi inauguriamo una piccola rubrica in coda di trasmissione per salutarci con un momento dedicato alla felicità. Ce n'è bisogno davvero tanto, e allora noi nei nostri appuntamenti cercheremo di trovare quei 4 secondi che servono per ricordarci parole importanti riguardante la felicità pronunciate da personaggi che sono vissuti anche molto prima dell'epoca delle nostre classifiche. In questo caso parliamo di una nobildonna, di una bellissima donna che si chiamava Anne Delanclaux, vissuta dal 1620 al 1706. Era una persona amabilissima, oltre che bella dal punto di vista fisico, aveva un'intelligenza assolutamente spiccata, e che a un certo punto della sua vita scrive: oggi un nuovo sole è sorto per me, tutto vive, tutto è animato, tutto sembra parlarmi della mia passione, tutto mi invita ad averne cura. Cerchiamo di cogliere degli spunti per essere anche noi un po' più felici. Noi ci sentiamo al prossimo appuntamento con l'Hit Parade del passato qui su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, time Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cesilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1.400.000 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso, altrettante lo saranno domani, quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi, con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia, situazione ancora critica, rinviato il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale San Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni, qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: C'era una volta Hit Parade, nuovo appuntamento con le parade del passato su Radio 60 70 80 da Bruno Righetti. Come di consueto, anche un ringraziamento ai tantissimi ascoltatori che ogni giorno rimangono insieme a noi, ci sentono per la prima volta e decidono di lasciare uno spazio nel loro cuore anche per la nostra stazione. Sì, perché mi dicono che siamo intorno ai 100.000 al giorno, non c'è male, no? Grazie a tutti voi davvero di cuore, se volete lasciate un messaggio sulla nostra pagina Facebook, saremo ben lieti di rispondervi e di salutarvi. Questo è un appuntamento classico ormai all'interno della programmazione di questo canale.

di cui ci occupiamo, ma è anche quella americana, spesso e volentieri diventa per noi fonte di ispirazione, diciamo così. Per questo appuntamento rimarremo nella nostra hit parade, quella di casa nostra, che vedeva al primo posto una canzone che ascolteremo tra qualche minuto, ma era una classifica, quella del 1970, nel periodo proprio in cui ci stiamo parlando, che aveva al suo interno un po' dei classici della musica italiana e anche ciò che era rimasto dei Beatles con le produzioni personali, ciò che era rimasto, erano rimasti tutti, a dire la verità, ma quelli che producevano di più erano John Lennon e Paul McCartney e qualche spiraglio anche di George Harrison, perché no? Allora, il parade al primo posto, dicevo, una canzone che sentiremo, quindi al secondo una canzone che

0: ad un pezzo che era già stato scritto nel 1965 di riemergere, ed è quello che succede con Michel Delpech, che presenta Wild is White, che poi è la versione originale di L'isola di Wight dei Dick Dick.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

bel flashback davvero, una canzone che era la numero 2 della Hit Parade di quel 1970, una Hit Parade che era dominata da pezzi stranieri, perché anche al terzo c'erano i Beatles di Let It Be, un altro monster che andremo ad ascoltare sicuramente in uno dei prossimi appuntamenti. Adesso godiamoci la canzone regina di quella favolosa estate, che è It's 5 O'Clock degli Aphrodite Child.

0: non passa mai, il tempo per queste canzoni non passa mai. Quello delle parade invece sì, e si conclude qui. Io come sempre vi do appuntamento al prossimo blocco. Un attimo solo per ricordarvi che abbiamo aperto anche questa piccola rubrica dedicata alle felicità, in un periodo in cui vi vede molto più predisposti a pensare a voi stessi, ad essere un po' più leggeri, a lasciare i pensieri sotto il lettino. E noi andiamo a sentire una frase molto importante, una frase sempre ovviamente che parla di felicità, di un artista che forse a molti non è conosciuta. Si chiama Corita Kent, era una ex religiosa dell'ordine di Maria del Cuore Immacolato di Maria di Los Angeles, che si è ricavata all'interno della pop art un ruolo importante, una grande fotografa e anche scrittrice. Qui la troviamo in un momento di riflessione quando dice: ama l'attimo e l'energia di quell'attimo si spanderà oltre tutti i confini. Fatene tesoro, a noi ci risentiamo nel prossimo blocco con le parade dedicate al passato. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie, e intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
2: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dal terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali. Ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina. Almeno una 40 gli italiani che risultano ancora dispersi.
1: Tra Stati Uniti e Iran, nuove schermaglie militari e accuse in di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti, quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. Prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatie. Ora i mondiali, tra la sera e la notte italiana si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia. L'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
3: 6 partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto, per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta all'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia all'1.30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania, ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati utili su 3 grazie alla miglior differenza reti.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Radio 60 70 80. Vai Studio Più.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Altro blocco, altro appuntamento con le classifiche del passato. Oggi siamo, come in questo periodo, nel 1980, signore e signori, all'ascolto di questo mitico canale specializzato nella trasmissione di musica che arriva direttamente da questi 30 anni. Una montagna di canzoni, a volte scegliere davvero difficile, e quindi è un lavoro quello di riuscire a trovare in soli 10 minuti due canzoni che possano rappresentare quell'epoca. Qui si va molto a gusti personali, ve lo dico spassionatamente. Le due canzoni che ho scelto oggi sono rappresentative di due momenti particolarmente diversi. Prima di parlare di questo, però, andiamo ad ascoltare, a vedere innanzitutto qual era la situazione della nostra classifica. Non particolarmente, diciamo, di carattere, perché al primo posto c'era L'Ape Maia di Katia Svizzero, e quindi i cartoons che fanno la loro apparizione, la televisione che comincia a dettare i suoi ritmi. Adriano Celentano al secondo posto con Il Tempo Se Ne Va, al terzo Mai Canzone Fu Più Scritta in maniera più appropriata e in modo opportuno, Video Killed the Radio Star dei Buggles, e al quarto posto la canzone che andiamo ad ascoltare adesso. Si arriva dal successo di Tu sei l'unica donna per me, grande popolarità per Alan Sorrenti, che esce così dai percorsi contorti dell'underground per andare a guadagnarsi anche qualche fetta di notorietà e quindi a rimpinguare il conto in banca con questo disco, dal cui estrae anche un secondo successo molto popolare dal titolo Non so che darei. Alan Sorrenti.
0: C'era una volta Hit Parade.

Artista talentuoso, Alan Sorrenti si è ascoltato un paio di dischi dei Bee Gees e ha trovato la via di Damasco, quindi ha trovato il modo di occupare le classifiche in maniera importante. Non so che darei, era al quarto posto della nostra hit parade, come dicevo poco fa, mentre noi adesso saltiamo negli Stati Uniti e andiamo insieme ad un pezzo che vi consiglio di ascoltare alzando il volume dei vostri auricolari. Questo è un successo mondiale, è stato scritto nel 1966 da Steve Winwood, Spencer Davis e da Muff Winwood, che insieme formavano lo Spencer Davis Group, una delle canzoni in assoluto più coverizzata del mondo ed è una delle 500 migliori canzoni del pop di sempre, a secondo la rivista Rolling Stone. E noi la andiamo ad ascoltare immediatamente dalla interpretazione dei Blues Brothers, forse la più famosa. Give

0: Il ritmo incalzante di Radio 60 70 80 non si disperde neanche negli appuntamenti dedicati alle Hit Parade del passato con Bruno Righetti, appuntamento che sta per volgere al termine, che chiude la parentesi sul 1980. È uno stop solo momentaneo, noi ci risentiremo tra un'ora circa. Vi dico soltanto che di questa canzone che abbiamo appena ascoltato esistono varie versioni, cito quella delle Supremes e dei Four Tops, poi naturalmente i Traffic, i Congas che ne fecero un pezzo davvero epico, poi Patti Pravo in una sua esibizione dal vivo, i Grateful Dead, insomma anche Olivia Newton-John, insomma una canzone che abbiamo ritrovato con grande piacere. E adesso in chiusura di appuntamento, pillola di felicità, un momento di riflessione per ricordare un po' qualcuno che nella storia ha lasciato il segno, come il personaggio di cui citiamo adesso una frase. Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è come se non ci fossero i miracoli, l'altro come se tutto fosse un miracolo. Era Albert Einstein.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzu Uddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso. Altrettante lo saranno domani, quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi, con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia. Situazione ancora critica, rinviata il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie, e intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
3: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali. Ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina. Almeno una quarantina gli italiani che risultano ancora dispersi.
2: Tra Stati Uniti e Iran, nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. Prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatie. Ora i mondiali, tra la sera e la notte italiana, si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia. L'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
4: 6 partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto. Per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta all'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia all'1.30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania, ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati utili su 3 grazie alla miglior differenza reti.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Radio 60, 70, 80. Vai, Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 6 partite per chiudere i gironi. Tra la sera e la notte italiana il mondiale vedrà completarsi il tabellone dei sedicesimi, con cui inizierà la fase a eliminazione diretta. Si parte alle 23 con l'Inghilterra che affronta Panama, già eliminata, in contemporanea Ghana-Croazia, per entrambe sedicesimi certi con una vittoria. Reduce dalla doppietta l'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia già qualificata. Si inizia alle 1.30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. L'Argentina già qualificata lascia in panchina Messi per il match con la Giordania, ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto del gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati su 3 grazie alla miglior differenza reti. Moto Mondiale dominio aprile nelle qualifiche MotoGP ad Assen. Domani alle 14 Jorge Martin scatterà in pole nel Gran Premio d'Olanda davanti all'Aprilia non ufficiale del giapponese Ai Ogura e al compagno di squadra e leader del mondiale Marco Bezzecchi. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Tennis, 2 azzurri in campo oggi nell'esibizione sull'erba dell'Arlingham Club di Londra. Flavio Cobolli è opposto a Echeverri, Luciano Darderi contro Tsitsipas. Da lunedì il via Wimbledon, alle 14.30 Jannik Sinner aprirà il programma del centrale contro Kecmanovic. Pallavolo, dopo 2 KO con Bulgaria e Ucraina, l'Italia ha rialzato la testa nella seconda tappa della Nations League maschile. Gli azzurri hanno battuto 3-7-1 il Brasile, vittoria importante anche in ottica qualificazione alle finali. Mattia Bottolo.
2: Serviva, perché classifica recitava 3 vittorie e 3 sconfitte per noi e un gruppone molto vicino dove, se non sbaglio, anche l'11esimo aveva i nostri stessi risultati, quindi bisognava reagire, bisognava dare un segnale, bisognava darlo contro una squadra che era sopra di noi e insomma l'abbiamo dato, quindi il morale fa tanto.
1: Domani ultimo incontro del weekend in Slovenia, la sfida con i padroni di casa. Basket, ultimo test dell'Italia prima delle gare di qualificazione mondiale contro Islanda e Lituania, in programma la prossima settimana. Stasera a Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Un team di ricerca internazionale ha messo a punto una piccola capsula galleggiante che purifica l'acqua dopo averne rilevato i principali agenti contaminati. Il dispositivo può essere prodotto a costi contenuti anche tenendo conto delle possibili economie di scala e potrebbe rappresentare una interessante soluzione ai problemi delle comunità più povere e isolate, costrette a sopportare i costi ingenti legati all'adozione delle tecnologie tradizionali. Gli esperti hanno presentato i risultati del lavoro in un articolo comparso di recente su Nature Water. I ricercatori dell'Università di Birmingham hanno sviluppato una nuova tecnica per la produzione di idrogeno che potrebbe rendere il carburante pulito più economico e più pratico da generare. Stando a quanto affermano gli esperti che hanno collaborato con l'Università di Scienze e Tecnologia di Pechino, il metodo potrebbe essere infatti utilizzato sia in grandi strutture che negli stabilimenti più piccoli che sfruttano il calore rilasciato da altri processi industriali. La ricerca è stata pubblicata sull'International Journal of Hydrogen Energy. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 6 partite per chiudere i gironi. Tra la sera e la notte italiana il mondiale vedrà completarsi il tabellone dei sedicesimi, con cui inizierà la fase a eliminazione diretta. Si parte alle 23 con l'Inghilterra che affronta Panama, già eliminata, in contemporanea Ghana-Croazia, per entrambe sedicesimi certi con una vittoria. Reduce dalla doppietta l'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia alle 1.30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. L'Argentina, già qualificata, lascia in panchina Messi per il match con la Giordania, ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto del gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati su 3 grazie alla miglior differenza reti. Moto Mondiale dominio aprile nelle qualifiche MotoGP ad Assen. Domani alle 14 Jorge Martin scatterà in pole nel Gran Premio d'Olanda davanti all'Aprilia non ufficiale del giapponese Ai Ogura e al compagno di squadra e leader del mondiale Marco Bezzecchi. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Tennis, 2 azzurri in campo oggi nell'esibizione sull'erba dell'Arlingham Club di Londra. Flavio Cobolli è opposto a Echeverri, Luciano Darderi contro Tsitsipas. Da lunedì il via Wimbledon. Alle 14.30 Jannik Sinner aprirà il programma del centrale contro Kecmanovic. Pallavolo, dopo 2 KO con Bulgaria e Ucraina, l'Italia ha rialzato la testa nella seconda tappa della Nations League maschile. Gli azzurri hanno battuto 3-7-1 il Brasile, vittoria importante anche in ottica qualificazione alle finali. Mattia Bottolo.
2: Serviva, perché la classifica recitava 3 vittorie e 3 sconfitte per noi e un gruppone molto vicino dove, se non sbaglio, anche l'undicesimo aveva i nostri stessi risultati, quindi bisognava reagire, bisognava dare un segnale, bisognava darlo contro una squadra che era sopra di noi e insomma l'abbiamo dato, quindi il morale fa tanto.
1: Domani ultimo incontro del weekend in Slovenia, la sfida con i padroni di casa. Basket, ultimo test dell'Italia prima delle gare di qualificazione mondiale contro Islanda e Lituania, in programma la prossima settimana. Stasera a Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60-70-80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!
0: Su Radio 60-70-80, la musica mixata dei

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentornati all'ascolto. Sanremo, la città dei fiori, ha ospitato l'undicesima edizione del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, ideato e organizzato da Ludovica Casellati, che ogni anno premia le migliori ciclovie del nostro paese e non solo, ce ne parla proprio Ludovica Casellati.
3: Quest'anno è andata molto bene, appunto questa undicesima edizione del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, perché le candidature sono state davvero tantissime. 33 candidature sono arrivate. La novità è che abbiamo premiato anche un'ipovia ciclabile da quest'anno, e quindi per abbracciare tutto il turismo sostenibile, chi va a piedi, chi va a cavallo, ma sempre con la condizione che siano ciclabili. I vincitori sono stati l'Umbria al primo posto, si è aggiudicata il podio con la ciclovia del Trasimeno, quasi 60 chilometri attorno a questo lago meraviglioso dove sono incastonati dei borghi, e quindi in sicurezza si può davvero trascorrere un fine settimana nel cuore verde dell'Italia, pedalando, visitando e degustando. Secondo posto per la Puglia, giro ad anello del Gargano, che portano a scoprire le scogliere del Gargano ma anche la foresta umbra, passando per i borghi. Terzo posto ex aequo Piemonte e Lazio. Il Piemonte con una ciclovia internazionale, diciamo così, parte da Locarno, arriva al mare della Liguria, attraversando zone anche lì ricche di enogastronomia. Il Lazio invece con un percorso nel cuore millenario, e infatti è la ciclovia Etruria, il cuore millenario di questa regione. Menzioni speciali alla Sardegna con Sardana Bike Adventure, un percorso da fare con o gravel o mountain bike che va da Bosa fino a Cabras. E poi abbiamo assegnato la menzione dei cammini alla Calabria con il cammino del Normanno che va dal Mar Tirreno al Mar Ionio, e la menzione per l'ipovia l'ha vinta l'Abruzzo con l'ipovia del Gran Sasso. Altra menzione importante di quest'anno, che aveva come tema il silenzio, quindi questa abbinata con il cicloturismo che ci consente di lasciare le città chiassose, di immergerci nella natura e in noi stessi, soprattutto ritrovare un equilibrio con tutto quello che ci circonda, l'ha vinta la menzione del silenzio 2026, l'ha vinta la Toscana con un percorso che si chiama la ciclovia degli Etruschi, che erano la civiltà del silenzio.
2: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
1: Su Radio 60

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio 60

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ecco di nuovo l'angolo dedicato alle classifiche del passato qui su Radio 60 70 80, la voce come sempre quella di Bruno Righetti, 10 minuti, due canzoni che ci consentono di fare una fotografia, di scattare un'immagine della nostra Hit Parade del tempo. Vi anticipo, rimaniamo a casa nostra, siamo nel 1961, un'estate formidabile che aveva al primo posto una canzone famosissima che andremo subito ad ascoltare fra qualche minuto, lo stesso artista troviamo al punto 2 con Il mondo di Suzy Wong, cioè Nico Fidenco, quindi Adriano Celentano di Non esiste l'amore al punto numero 3, Connie Francis di Where the Boys Are al 4, Connie Francis che si ripete anche con un'altra canzone al punto 6 con Jealous of You, cioè il tango della gelosia, quindi al 5 troviamo una colonna sonora, quella dei Magnifici 7, mentre al punto numero 7 una canzone che all'epoca era nella versione di Peppino Di Capri, una versione tipicamente di quegli anni, in una versione tutta sua, ma che di un pezzo che non era del suo repertorio, che viene ripresa poi anche in epoca più recente, ed è questa la versione che andiamo ad ascoltare, da Mal. Il titolo è Parlami d'amore, Mario.
3: C'era una volta

una canzone del 1932 scritta da Ennio Neri e Cesare Andrea Bixio per la voce di Vittorio De Sica e che l'avrebbe interpretata nel film Gli uomini che mascalzoni, altro che un bel po' di tempo prima, ripescata nel 1961 da Peppino Di Capri, ma noi l'abbiamo risentita in una versione decisamente più recente, con un motivo fortunato anche per Mal. Peppino Di Capri alla posizione numero 1 della nostra hit parade, che era quella dell'artista che abbiamo già citato, cioè di Nico Fidenco, grande protagonista delle stagioni musicali di quegli anni, con Legata ad un granello di sabbia.

0: Abbiamo ricordato così il 1961 con questo autore, protagonista assoluto di quegli anni e anche che ha fatto da colonna sonora a tante situazioni intriganti che qualcuno di voi all'ascolto ha vissuto in quell'epoca, Nico Fidenco. Si chiude l'appuntamento dedicato alle pareti del passato, noi ci ritroviamo fra un'ora circa, un'ultima perla di felicità, come sapete abbiamo inaugurato questa rubrica per rallegrarci, per rendere tutto più leggero, un artista importante, uno degli uomini universali che hanno calcato la nostra terra, cioè Johann Wolfgang Goethe, e disse: niente vale più di questo giorno. Come non dargli ragione? Noi ci sentiamo tra poco su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60-70-80 News.
2: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. L'estate del turismo riscopre la passione per mappe e cartografia. Necessary Fiction, Maps, Art and Models of Our World è il titolo della mostra che accoglie turisti appassionati nella suggestiva abbazia di San Gregorio a Venezia. Ma intanto, da questo weekend, tornano a casa nella Biblioteca Capitolare di Verona, la più antica biblioteca al mondo ancora operante, due globi della prima metà del Settecento firmati da Johann Gabriel Doppelmayr. Tornano dopo un attento restauro realizzato da Francesca Telli.
3: Sono particolari perché la manifattura è veramente eccezionale, anche la conoscenza del cielo e della terra, se pensiamo che sono degli anni 20 del Settecento. Anche dal punto di vista tecnico sono state eseguiti in maniera estremamente elegante, anche la finitura color ocra che li contraddistingue rispetto ad altri che non hanno questa finitura li rende estremamente raffinati, e con il restauro siamo riuscite ad arrivare a leggere perfettamente tutto quello che è scritto su questi globi meravigliosi.
2: Il restauro è stato presentato alla Biblioteca di Cremona, che a sua volta conserva altri due famosi globi oltre ad altri tesori. L'altra specialista della conservazione, Roberta Bulzoni.
4: Partiamo dai due globi cinquecenteschi di Mercatore, due opere molto rare, per poi proseguire con il rotolo quattrocentesco pergamenaceo che è stato recentemente restaurato, 6 metri abbondanti di lunghezza, e poi numerosissimi manoscritti preziosi e delle incisioni, da non dimenticare i meravigliosi Rembrandt.
2: Infine nuove mappe e indicazioni di viaggio all'Ulisse Fest, festival organizzato dall'Only Planet che quest'anno si svolge dal 10 al 12 luglio a Genova. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 607080, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 607080.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata degli anni più belli.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.